luftiamo, Signore, luftiamo, luftiamo, luftiamo, Signore, luftiamo. Per Corigliano, luftiamo, luftiamo. Sacca le miglio, con il cepiglio, passa le pagno, passa le pagno, passa le pagno, che non si daglio.